0: Vicitangelo, voi come ha detto Michelangelo?
1: Lascia stare. Primo vedere Napoli, hai visto? Dopo morire.